0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, prof Michetti, mi sorgeva un dubbio. Ma in questa fase in cui i leader nazionali ed internazionali dibattono sull'accesso degli stranieri, dal punto di vista dei principi di diritto, come stanno le cose?
3: Vede Pulce, in Italia vige dal 1942 il principio di reciprocità, ossia il cittadino straniero gode dei diritti civili sempre che gli stessi diritti vengano garantiti ai cittadini italiani nei loro paesi di provenienza. Il principio della reciprocità può essere limitato esclusivamente da leggi speciali.
2: Ah, come la Bossi Fini o quelle più recenti come i regolamenti sui rifugiati politici.
3: Sì, poi ci sono i trattati internazionali, chiaramente. Ma vede Pulce, il principio della reciprocità dovrebbe stimolare gli stati ad abrogare le norme cosiddette discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri.
2: Quanti concetti complicati. Ma prof Michetti, in parole povere, in che consiste la possibilità per lo straniero di esercitare in Italia i diritti civili?
3: Beh, nella possibilità di agire in giudizio, di concludere contratti, di stipulare accordi, per esempio acquistare un immobile in territorio italiano. Non possono invece godere dei diritti politici che spettano esclusivamente al cittadino italiano.
2: Ah, meno male, prof Michetti, non possono essere eletti quindi e non possono neppure votare.
3: Esatto Pulce, questa norma è posta a tutela dei nostri cittadini all'estero. Infatti occorre verificare se a casa dello straniero il nostro cittadino venga discriminato e questa verifica avviene attraverso un'analisi comparativa tra la nostra legge e quella del paese di provenienza dello straniero, tenendo conto anche di una ritualità diplomatica e delle convenzioni internazionali.
2: Mi sorge un dubbio, ma se hanno acquisito la cittadinanza italiana?
3: Allora godono integralmente di tutti i nostri diritti.
2: Comunque, oggi in Italia entrano tutti, a prescindere dalle norme. Un viaggetto in Italia, d'altronde, non lo si nega proprio a nessuno. Qui c'è ancora il paradiso.
3: Pulce, sa cosa diceva mio nonno? Il paradiso è un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco ed un amante italiano. Il tutto organizzato dagli svizzeri. L'inferno invece è un cuoco inglese, un tecnico francese, un poliziotto tedesco, un amante svizzero e tutta l'organizzazione affidata agli italiani.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Nomadi, un giorno insieme. Cielo grande, cielo blu. Quanto spazio c'è lassù? Cammino solo e non ti sento più.

0: Cassa di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro. Lavoro al bar dello sport di Vittoria e l'ascoltiamo da 35 anni. Mia nonna l'ascolta da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Vittoria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora. Giusy Ferreri. Musica classica.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Chiara, ruba l'amore.

0: Banca Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Franco Dani.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Dani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Aspettami. Dove vai? Manchi solo tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 3 e 36 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo. Smettere di fumare è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti.
1: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Ciao, sono Lina da Ventimiglia. Ascolto Radio Margherita perché le vostre canzoni sono il riassunto della mia vita. Ciao.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Federica Abate, finalmente.
2: Se penso a quanto ridevamo

più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita. Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce, ma con la tua voce.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora,

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara. A metà giugno ci portavano a scuola, pochi isolati da casa, per fare, insieme agli altri bambini, gli esami di ammissione alla classe successiva. L'odore di inchiostro, di matite e dei capelli degli scolari si mescolava con l'aria fresca delle aule e dei larghi corridoi. Gli altri bambini che avevano trascorso l'anno insieme nella stessa classe guardavano me, la privatista, con un misto di curiosità e compassione. Non avevo il grembiule, portavo la marinara e avevo i capelli insolitamente lunghi e ricci. Un anno, all'esame di quarta, la maestra mi chiamò alla cattedra. Fatti 3 scalini di legno, mi fermai davanti alla lavagna. Mi interrogavo in geografia. «Parlami di Venezia», disse. Poi, «Sei stata a Venezia?» «Sì». «Non ti insegnano l'educazione a casa tua?» Stavo zitta, stupita. Non capivo a che cosa si riferisse. «Non ti insegnano a rispondere «Sì, signora?» «No», ho risposto. «No, signora!» mi ha ripresa con astio e vedevo nei suoi occhi una strana felicità. Più tardi ho capito che era una rivincita. Dopo gli esami partivamo per il mare. Ho 10 anni, vado a scuola, tutto è nero. Fuori è scuro come una minestra di lenticchie. La nebbia ti fa il solletico in gola. Si accende la luce al centro della stanza. Corriamo in bagno, ci laviamo i denti, ci infiliamo i vestiti preparati ieri sulla seggiola, pesanti mutande nere di lana sotto la scura gonna alla marinara, calzettoni di lana nera fino al ginocchio. La cameriera mi spazzola i capelli e li lega con un nastro nero. I miei capelli si gonfiano intorno alle spalle, crespi, ricci, dorati, e coprono il colletto della mia blusa alla marinara. La mia cartella nera è piena di libri scelti per le lezioni di oggi. Quaderni, vocabolario, penna stilografica, riga, una metà dei libri da una parte e l'altra metà dall'altra. Al centro, nello spazio, faccio scivolare un pacchetto bianco, lucido, che ci viene portato a scuola insieme alla prima colazione. Seduti educatamente intorno al tavolo, beviamo il latte, mastichiamo i toast con burro e marmellata, poi ci infiliamo il paltò blu alla marinara. Miss Parker è già pronta col paltò e il cappello e insieme ci incamminiamo verso il ginnasio liceo d'Azeglio. La cartella è molto pesante, la mia mano diventa molto fredda. Mentre salgo di corsa agli scalini della scuola comincia ad apparire una specie di giorno. Mio fratello entra dalla porta dei maschi in via San Quintino, scompare. Ci rivedremo a mezzogiorno quando Miss Parker verrà a riprenderci davanti alla porta dove adesso mi ha lasciato. Quasi tutti i bambini vengono a scuola da soli. Qualcuno è accompagnato dalla mamma, qualcuno dalla cameriera. Poche ragazze, figlie di ufficiali, hanno ad aspettarle un soldato, l'attendente del padre. Le cameriere, gli attendenti, a volte anche le mamme portano le cartelle degli scolari. «Vergognoso», dice Miss Parker. Qualche bambino arriva a scuola in automobile guidata dallo chauffeur. Miss Parker trova che questo è molto volgare. Mai e poi mai a noi verrà.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara.
0: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Ligabue. Certe notti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Rita Pavone, questo nostro amore.
1: La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei, sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Temperature massime in calo al centro-nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche se te la tagliano, resta sempre la stessa. La risposta è la strada.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: San Giovanni, farfalle.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca. Oggi è l'onomastico di Tosca. Il nome ha origine latina e significa donna dell'Etruria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 maggio del 1860 vi fu la partenza della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Lo scioglilingua di oggi è: in una conca nuotano a rilento tre trote, cinque triglie e tinche cento. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho notato che la gente che è in ritardo è spesso più contenta della gente che li ha dovuti aspettare. Ed ora l'aforisma del giorno. Meritiamo le cose che riusciamo a conquistarci. Il consiglio della nonna di oggi è: i vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa ci fa una TV in mezzo al mare? La risposta è: va in onda. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pino Licciardi da Campo Felice Roccella. Il proverbio che ho è: cuvaligna malibanne in coddo se ne esce. Significa: chi percorre una brutta strada se ne assume la responsabilità.
2: Marco Mengoni, pronto a correre. Con te.

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro. Un attimo di incoscienza può segnare per sempre la tua storia. Guida sobrio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Negramaro, quel posto che non c'è.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Luigi da Napoli, o cara amica, trattala pa' amica, o cuore tuo, non te soffrirà, perché verranno giorni che te saranno amica, tra morte si tappa. A malincuore, è così.
4: Sono Rosa Caremia da Grottaglie e vorrei dire il mio proverbio: l'erba che non si cura si calpesta. Ciao!
5: Siamo Barbara, Margherita e Teseo. Il nostro proverbio sardo, noi chiamiamo della Sardegna, dal medio campidano, è su decu chi non conosci su zaffanau, ovvero sia l'asino che non conosce lo zafferano. Noi lo usiamo quando abbiamo un interlocutore presuntuoso e che si vanta di conoscenza, di sapere tante cose e poi alla fine non conosce veramente le cose di pregio, come per noi lo zafferano, che è l'oro rosso.
6: Sono Aldo da Favara, in provincia di Agrigento, e il proverbio che vorrei ricordare è questo: attacca o scecco un nuovo padrone, il che sta a significare sostanzialmente: fai quello che ti dice il tuo datore di lavoro, anche se tu lo ritieni sbagliato, comunque non la ritieni la soluzione più corretta, visto che comunque la responsabilità è sempre del datore di lavoro.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Camaleonti.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Camaleonti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come sei bella, Cuore di vetro, Io per lei, L'ora dell'amore, Perché ti amo e Viso d'angelo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Biagio Antonacci.
3: Radio

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Renato Zero, Sogni di latta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 6 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca,

0: Chiara Nikita. Forse tu no?
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano fuori.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
3: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Gran Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime, l'annuncio della premier Meloni.
2: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
1: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Mina, una casa in cima al mondo.
2: Amore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Milano. Telefono per citare un fatto di costume che non comprendo. Una volta la pubblicità televisiva con i bambini piccoli, insomma 5-6 anni, era proibita, mentre adesso dappertutto o quasi ci sono questi bambini che fanno la pubblicità. Questo ovviamente perché si vende di più, perché le nonne, le mamme vedono i bambini. Ora io mi chiedo una cosa: la pubblicità con i bambini era proibita, e poi un'altra cosa, ma non è questo anche questo lavoro minorile? Questi bambini vengono pagati, per cui è una forma di lavoro minorile.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 7 e 27 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passati.

0: Questi uomini quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Dopo anni di fidanzamento, lei dice a lui: e se ci sposassimo? Lui: ma chi vuoi che ci prendano i due?
2: L'angolo del sorriso.
3: Un inglese, anche se è solo, forma ordinatamente una fila di una persona.
2: L'angolo del sorriso.
3: La amo per quello che è, ricca.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Joevan, ma bene.
6: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare. Una scelta sbagliata può costare una vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alle battute finali, l'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. Oggi saranno ascoltate le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, domani il fratello Marco e Andrea Sempio, unico indagato. La sua legale, Angela Taccia, respinge il movente sessuale.
2: Manca tutto, dal fatto che non aveva un rapporto con Chiara Poggi, dal fatto che non ci sono altri elementi che testimoniano un approccio sessuale, per l'appunto. Chiara Poggi non avrebbe mai aperto in pigiama, era molto timida.
1: Gli USA annunciano la riapertura di un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce, 4 cruiser iraniani raggiungono gli Emirati, nessuna conseguenza, ma Abu Dhabi parla di pericolosa escalation. Secret Service di nuovo in azione a Washington, gli agenti hanno ferito un uomo che aveva aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump, ignoti altri particolari. Alex Zanardi, il giorno dell'addio alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina, i funerali attese migliaia di persone. L'ex pilota e campione paralimpico è scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita.

0: preferita musica italiana.
1: Renato dei Profeti. Verità che batti nella mente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 7 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Temperature massime in calo al centro nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Francesco Renga, vivendo adesso.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Disfatta, disfatta, dal francese défaite, significato sconfitta irreparabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Perentorio, perentorio, dal latino, significato non dilazionabile, che non ammette discussione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Birbante, birbante, voce gergale che deriva dal francese bribe, pezzo di pane per mendicanti. Significato: persona disonesta e astuta, in senso scherzoso, monello.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cronologia, cronologia, dal greco, voce composta di crono e logia, significato ordinamento in successione temporale degli eventi storici.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la signora Santina di Palermo, rispondo a quella signora che diceva parenti serpenti, ma chi l'ha detto? Noi siamo 7 figli da parte mia e 7 figli da parte di mio marito e noi tutti in famiglia ci aiutiamo. Io mi dovevo comprare un negozio, tutti i parenti ci sono stati vicini, ma c'è cosa più bella di rispettarsi, di volersi bene, di cercarsi, è il proprio sangue. Ma perché parenti serpenti? Forse si è serpenti nell'animo. Ma io non lo vedo questo, io telefono alle mie nipoti, telefono alle mie sorelle. Ma che cos'è parenti serpenti? I serpenti sono nella giungla e si schiacciano quando ci sono. Il proprio sangue non è serpente.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Nada, che freddo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca. Oggi è l'onomastico di Tosca. Il nome ha origine latina e significa donna dell'Etruria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 maggio del 1860 vi fu la partenza della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Lo scioglilingua di oggi è: in una conca nuotano a rilento tre trote, cinque triglie e tinche cento. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho notato che la gente che è in ritardo è spesso più contenta della gente che li ha dovuti aspettare. Ed ora, l'aforisma del giorno. Meritiamo le cose che riusciamo a conquistarci. Il consiglio della nonna di oggi è: i vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa ci fa una TV in mezzo al mare? La risposta è: va in onda. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pino Licciardi da Campofelice Roccella. Il proverbio che ho è: cuva ligna malibanne in coggio se ne esce. Significa: chi percorre una brutta strada se ne assume la responsabilità.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alle battute finali, l'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. Oggi saranno ascoltate le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, domani il fratello Marco e Andrea Sempio, unico indagato. La sua legale, Angela Taccia, respinge il movente sessuale.
2: Manca tutto, dal fatto che non aveva un rapporto con Chiara Poggi, dal fatto che non ci sono altri elementi che testimoniano un approccio sessuale, per l'appunto. Chiara Poggi non avrebbe mai aperto in pigiama, era molto timida.
1: Gli USA annunciano la riapertura di un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce, 4 cruise iraniani raggiungono gli Emirati, nessuna conseguenza, ma Abu Dhabi parla di pericolosa escalation. Secret Service di nuovo in azione a Washington, gli agenti hanno ferito un uomo che aveva aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump, ignoti altri particolari. Alex Zanardi, il giorno dell'addio alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina, i funerali attese migliaia di persone. L'ex pilota e campione paralimpico è scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 8 e 51 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Antonello Venditti? Se questa vita morde, tu mordila di più! Sa cosa diceva Marcello Mastroianni nel film I soliti ignoti? Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare! Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Le vittorie contro le donne sono le sole che si ottengono fuggendo!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita. Domenico Modugno, piove.
3: Ciao, ciao bambina. Un bacio ancora e poi per sempre.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
0: Niccolò Filippucci.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Luca Gnizio, Eco Social Artist.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Se pensiamo agli oggetti che abbiamo in casa, ci vengono in mente i momenti della nostra vita quotidiana, perché la memoria è data dall'esperienza che ci lega a quegli oggetti. Ogni oggetto è un racconto che inizia ancor prima che quell'oggetto arrivi nelle nostre case. E quelli che affascinano di più sono gli oggetti prodotti con materiali di recupero, perché racchiudono in sé più storie. È il caso del lavoro di Luca Gnizio, un eco social artist, una figura professionale che unisce ecologia e socialità, perché non solo realizza oggetti con materiali di scarto, ma coinvolge anche le aziende dalle quali recupera il materiale. Ha coinvolto più di 50 aziende che lavorano il marmo nel riciclo della polvere di marmo che si produce durante la trasformazione del materiale, e con questa hanno costruito ciotole e vasi. Inizialmente le aziende erano molto scettiche, ma hanno dovuto ricredersi, perché sono stati creati oggetti bellissimi che hanno anche un valore artistico, facendo del riciclo ricerca e creazione di bellezza. Alcune creazioni di Luca Gnizio sono delle vere e proprie sculture e sono state esposte in varie parti del mondo. Ognuna di esse ha un nome. La 4 Street, ad esempio, è una sedia costruita con i resti dell'asfalto. La 4 Last Drop è ottenuta lavorando gli scarti di terracotta e sulla seduta ha un piccolo filo d'erba, proprio a significare che in tutto quello che facciamo c'è la vita. Lo scopo di Luca è di sensibilizzare le persone sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente ed è stato selezionato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato tra le 10 aziende italiane che hanno una storia di successo nell'innovazione dell'uso dei materiali. Un grande riconoscimento che gli ha permesso di partecipare all'Expo di Dubai, presentando le sue creazioni nel padiglione italiano. Una volta Luca ha coinvolto più di 300 negozi Levi Strauss e una cooperativa di ragazzi diversamente abili, facendo del riciclo un'opportunità non solo per la creazione di opere artistiche, ma di opere collettive, perché frutto della sinergia di più aziende, di più università, più situazioni e persone diverse. E dice: «Non ho mai pensato che un giorno avrei creato qualcosa di veramente innovativo, ma ho sempre ritenuto che la mia arte sarebbe potuta diventare un linguaggio universale di aiuto all'ecologia e al contesto sociale».

0: Gherita Musica Italiana ha presentato
1: Luca Gnizio, Eco Social Artist.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che è in bianco e nero. Tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che è in bianco e nero.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Amore senza dolore non ha vita.

Radio Margherita, per la saggezza. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buonasera, mi chiamo Federica, chiamo da Cagliari. Allora, io volevo lasciare un messaggio in quanto sono molto indignata da un messaggio appunto che ho avuto modo di ascoltare la settimana scorsa da parte di una signora alquanto anziana che presumo abbia figli maschi, che partiva dal presupposto che le donne allo stato attuale sono donnacce in quanto lasciano i mariti o i compagni in mezzo alla strada e i compagni attuali o gli uomini separati sono costretti o a ritornare a casa delle loro mammine che naturalmente li accolgono sempre a braccia aperte oppure addirittura a finire la Caritas. Volevo dire questo alla signora che e come esistono donnacce esistono anche uomini stronzi, uomini che purtroppo causano del male alle donne. Se una donna arriva senza pensare appunto che molte donne vengono uccise allo stato attuale, io fortunatamente non sono stata uccisa, però sono stata trattata molto male dagli uomini e sinceramente capisco tutte le donne.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 9 e 54 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco ad uno snodo decisivo. Oggi vengono ascoltate a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e di Andrea Sempio, unico indagato. Recuperato dai vigili del fuoco nelle acque di Venezia il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni. Altri due giovani sono stati tratti in salvo. I tre sono caduti in acqua per cause ancora da chiarire. Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni USA-Iran. Gli Stati Uniti ne annunciano la parziale riapertura, ma Teheran smentisce tutto. La guerra russo-ucraina, Kiev annuncia una tregua dalla mezzanotte di oggi. Il ministro degli esteri è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Michelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Celestiale. Milano Night.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Rosanna Fratello, Lacrime nel mare. Guardo il

0: Mattia Bazar, messaggio d'amore.
1: Voglio darti un messaggio d'amore, di poche parole, il segreto nascosto di un cuore che sa

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti, mi sorgeva un dubbio. Ma in questa fase in cui i leader nazionali ed internazionali dibattono sull'accesso degli stranieri, dal punto di vista dei principi di diritto, come stanno le cose?
3: Vede, Pulce, in Italia vige dal 1942 il principio di reciprocità, ossia il cittadino straniero gode dei diritti civili sempre che gli stessi diritti vengano garantiti ai cittadini italiani nei loro paesi di provenienza. Il principio della reciprocità può essere limitato esclusivamente da leggi speciali.
2: Ah, come la Bossi-Fini o quelle più recenti come i regolamenti sui rifugiati politici.
3: Sì, poi ci sono i trattati internazionali, chiaramente. Ma vede, Pulce, il principio della reciprocità dovrebbe stimolare gli stati ad abrogare le norme cosiddette discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri.
2: Quanti concetti complicati. Ma Prof. Michetti, in parole povere, in che consiste la possibilità per lo straniero di esercitare in Italia i diritti civili?
3: Bene, la possibilità di agire in giudizio, di concludere contratti, di stipulare accordi, per esempio acquistare un immobile in territorio italiano. Non possono invece godere dei diritti politici che spettano esclusivamente al cittadino italiano.
2: Ah, meno male, Prof. Michetti, non possono essere eletti quindi e non possono neppure votare.
3: Esatto, Pulce, questa norma è posta a tutela dei nostri cittadini all'estero. Infatti occorre verificare se a casa dello straniero il nostro cittadino venga discriminato e questa verifica avviene attraverso un'analisi comparativa tra la nostra legge e quella del paese di provenienza dello straniero, tenendo conto anche di una ritualità diplomatica e delle convenzioni internazionali.
2: Mi sorge un dubbio, ma se hanno acquisito la cittadinanza italiana?
3: Allora godono integralmente di tutti i nostri diritti.
2: Comunque, oggi in Italia entrano tutti, a prescindere dalle norme. Un viaggetto in Italia, d'altronde, non lo si nega proprio a nessuno. Qui c'è ancora il paradiso.
3: Pulce, sa cosa diceva mio nonno? Il paradiso è un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco ed un amante italiano, il tutto organizzato dagli svizzeri. L'inferno invece è un cuoco inglese, un tecnico francese, un poliziotto tedesco, un amante svizzero e tutta l'organizzazione affidata agli italiani.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

0: più bella musica leggera italiana.
1: Blanco e Mina, un briciolo di allegria.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Alina, chiamo da Milano. Volevo lasciare messaggio a una signora di Imperia che ha parlato prima, che badanti sono rubamariti. Non è vero, sono una straniera badante, sono in Milano da 15 anni, lavoro, mai rubato un marito. Donne italiane devono imparare comportarsi bene con suoi mariti, perché dopo 32 anni, se marito scappa da sua moglie, vuol dire che sua moglie non l'ha trattata bene. Trattano bene finché lavorano e danno soldi, dopo quando vanno in pensione non vogliono più suoi mariti. Grazie.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco ad uno snodo decisivo. Oggi vengono ascoltate a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e di Andrea Sempio, unico indagato. Recuperato dai vigili del fuoco nelle acque di Venezia il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni. Altri due giovani sono stati tratti in salvo. I tre sono caduti in acqua per cause ancora da chiarire. Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni USA-Iran. Gli Stati Uniti ne annunciano la parziale riapertura, ma Teheran smentisce tutto. La guerra russo-ucraina, Kiev annuncia una tregua dalla mezzanotte di oggi. Il ministro degli esteri è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Michelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Benji e Fede.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Loredana Purpura di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Giuseppe Sindoni di Milazzo, in provincia di Messina, Rita Trapani di Caselle Torinese, in provincia di Torino, e Giovanna Favoriti di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua il tira e molla su Hormuz tra annunci e azioni, però nulla che davvero sia preoccupante come il precedente stato di guerra. È ovvio che c'è questo braccio di ferro in corso su chi controlla lo stretto, chi può far passare e chi può bloccare. Però è chiaramente propedeutico a una migliore situazione sul tavolo negoziale. Ed è questo che pensano molti nelle diplomazie e anche negli apparati militari internazionali. Che adesso stiano gradualmente scalando verso il basso e l'intensità della loro animosità, dei loro rispettivi preparativi bellici, perché bisogna ottenere il massimo possibile al tavolo del negoziato. Un negoziato che, come si sa, è gestito da una terza parte, il Pakistan, tra Iran e Stati Uniti. È una parzialissima concessione, apertura scattata questa notte con le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Si stanno facendo dei progressi grazie al Pakistan, ma e gli Stati Uniti, e lì ovviamente la solita giaculatoria, come succede d'altronde da Washington, come succederà quando a Washington saranno le prime ore del mattino e comincerà il fuoco di fila, per fortuna, soltanto di parole, di minacce o di concessioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Giuni Russo, tu che ne sai? Che paura mi fa la vita quando penso di non poterti amare. Tu che ne sai di me? Tu che ne sai dell'inquietudine che non mi lascia mai?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Evan.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giusto Tizio 71 di Signa, provincia di Firenze. Volevo salutare tutti i carcerati di Sollicciano, i miei ex compagni, e dirgli a loro di ascoltare Radio Margherita sui 96.7. Passare la parola a tutti i carceri di Sollicciano. Grazie Radio Margherita, sei grande. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Edoardo Cocciante, Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 11 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Tosca.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ogni scelta ha un impatto. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Giuli e Fulminacci. Passatempo.

0: Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco ad uno snodo decisivo. Oggi vengono ascoltate a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e di Andrea Sempio, unico indagato. Recuperato dai vigili del fuoco nelle acque di Venezia il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni. Altri 2 giovani sono stati tratti in salvo. I 3 sono caduti in acqua per cause ancora da chiarire. Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni USA-Iran. Gli Stati Uniti ne annunciano la parziale riapertura, ma Teheran smentisce tutto. La guerra russo-ucraina, Kiev annuncia una tregua dalla mezzanotte di oggi. Il ministro degli esteri, è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Michelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 11:57.

0: Buongiorno, mi chiamo Franco, stavo da Bitonto in provincia di Bari. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita e anche in questo momento che sto lasciando questo messaggio sto ascoltando Fabrizio De André. Voglio dire che le canzoni di Radio Margherita sono pillole di vitamina per la mia giornata. Grazie e continuate sempre così.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava?
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava? E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Jason, inizialmente tu

0: acida, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 12 e 28 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

noia di creatività, vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori, oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi, Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
1: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava, missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto lutto regionale, lutto cittadino, a Bologna sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo rispondere a una signora che dice che è stata tradita dal suo marito, che ha anche un'altra famiglia in parallelo, e dice: donna, fate le corna. Ma assolutamente no. Io ho 61 anni, mio marito dopo un anno e mezzo di matrimonio mi ha chiesto la separazione, ma io sono ben felice di non avergli fatto nessuna corna, perché il rispetto ce l'ho per me stessa, dopo per lui, ma per me stessa, per il matrimonio. Donne, non tradite, un calcio nel culo, non tradire, mancate di rispetto a voi stessi se tradite per vendetta. Ciao Radio Margherita, grazie. Donne, viva l'onestà, brave.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 12 e 52 minuti. Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora?
4: Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro. Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi. No.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Dennis. Ribelle.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Franco Dani.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Dani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Aspettami. Dove vai? Manchi solo tu.
3: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
4: Ciao, sono Rosetta da Catania. Desidero dare un consiglio per far riflettere tutta l'umanità. Segno di civiltà di un quartiere, paese o città. Per coloro che non sanno leggere, rispetta i cassonetti, attaccando grandi fogli plastificati con illustrazioni di cartoni e giornali, cassonetti per l'umido, foglie di verdura, scarti vegetali, pomodori, frutta, eccetera. Poi per il vetro, apertura con il piede e disegni di bottiglie e tutto ciò che rappresenta il vetro. Poi oggetti in plastica, tutto questo perché le persone non sanno leggere. Il lunedì scritto grande numero telefonico per appuntamento al sabato mattina, raccolta indifferenziata. Questo è un segno di civiltà. Radio Margherita, per tutta la vita, perché sei capita, grazie, ciao.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
5: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
6: Claudia Mori, come farai?
7: Ma

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Margherita e un benvenuto al nostro ospite quotidiano, colui il quale ci spiega meglio dove va il mondo e ci commenta i fatti. Buongiorno cavaliere.
1: Buongiorno, auguri, buongiorno.
0: Oggi iniziamo a parlare di una nuova moda, una rivoluzione degli chef che arriva dagli Stati Uniti, perché si sta facendo largo nel campo della ristorazione il monopasto, perché sta trasformando il monopasto le nostre abitudini alimentari. Se prima prendevamo e facevamo lunghe attese di meditazione davanti a un menù che prevedeva primo, secondo, antipasto, terzo, frutta e così via, adesso un piatto unico ed è come dire la linea della generazione McDonald's che ci fa risparmiare del tempo, che vuol dire un piatto unico, un unico piatto nel menù. Cosa pensa di questa novità?
1: Dunque, tanto è un mezzo monopasto, non è monopasto, no? C'è praticamente uno che invece di fare la coda a piedi prende direttamente il monopasto, no? E arriva al ristorante. Arrivato al ristorante trova un piatto solo, uno solo, però è un piatto grande, diciamo una bacina, un catino enorme, dove ci mette tutto, dove mangia tutto, tutto, mangia tutto.
0: Bene, cavaliere, cambiamo argomento e parliamo di crisi economica, perché è venuto fuori da uno studio che, come dire, il solido baluardo, la famiglia è l'ultimo baluardo che fronteggia la crisi, nel senso che contro la crisi economica la rete tra figli, genitori e nonni è l'ultimo anello di salvezza, in quanto i figli aiutano i genitori e i nonni si occupano dei nipoti, colmando le lacune dell'assistenza pubblica. Quindi c'è una solidarietà familiare che gestisce al meglio i problemi economici delle famiglie. Che ne pensa, cavaliere?
1: Ma la penso che come sempre alla solito si scopre che sono gli anziani la base della famiglia, perché praticamente i figli aiutano i genitori e gli anziani aiutano i figli dei genitori, perciò praticamente chi è il primo anello è l'anziano che aiuta il figlio che aiuta il genitore. Quindi ancora una volta la terza età è l'età, diciamo, quella più solida, il baluardo.
0: È tutta cosa della demografia che ci consegna quindi una famiglia rattrappita con meno figli e più anziani, ma anche più donne che lavorano, e molto spesso si fa anche affidamento alla famosa pensione del nonno. Cioè, ecco. Lei quanto dà, quanto elargisce ai nipotini?
1: Dunque, veramente la mia pensione ancora non è statale, la mia pensione è nipotale, cioè sono i nipotini che fanno la colletta, si unisce tutta questa colletta e mi arriva la pensione. Questa pensione mi arriva in pensione, perché attualmente non sono in casa ma mi trovo in pensione, cioè in una pensione, praticamente un monovano dove mi hanno pensionato, ecco praticamente.
0: Bene, cavaliere, lei ha qualche esempio pratico da raccontarci in proposito?
1: Sì, è praticamente una famiglia che praticamente ha risolto, grazie a questo baluardo, il problema della disoccupazione, nel senso che si è impiegata da sola si è impiegata e quindi ha risparmiato. Hanno aperto un ristorante, hanno aperto praticamente il nonno cucina, fa il cuoco praticamente, il padre porta i piatti in tavola, la madre è alla cassa, giustamente le donne a incassare soldi, e il figlio lava i piatti. Praticamente non hanno impiegato nessuno, sono impiegate fra di loro, quindi risparmiano sul personale e la famiglia guadagna.
0: Bene, cavaliere, per combattere la crisi una nuova moda invece è quella del vivere insieme, la coabitazione, spesso una necessità economica, nel senso che si tratta di condividere l'affitto con altre persone, non necessariamente parenti. Quindi, considerato che il costo della locazione degli appartamenti è proibitivo anche per una coppia, si tende a vivere, ad allargare l'abitazione con altri, cavaliere. Di solito si fa quando si è studenti, ma anche adesso si sta allargando a situazioni familiari.
1: Certo, io infatti, come lei sa, l'ho detto poco fa, vivo in una pensioncina, è una cosa temporanea, e infatti ho deciso di condividere l'affitto. Infatti c'è un appartamento qua di fronte, sono venuto ad abitare due svedesi, signor donatore, due belle svedesi, 25 anni, 30 anni, e io ho intenzione di condividere con questi due svedesi l'affitto. Condiviso.
0: Bene, cavaliere, andiamo avanti e parliamo dell'Italia delle corporazioni, perché da recenti sondaggi viene fuori che le professioni passano da padre in figlio. Quasi sempre chi ha un padre architetto, il figlio fa pure l'architetto, chi ha un padre avvocato, il figlio fa l'avvocato, e così via. Quindi c'è una società bloccata, i più giovani, quelli senza protezioni familiari, hanno crescente difficoltà a collocarsi. Cavaliere, quindi è una società bloccata?
1: È vero, certo, sono già bloccata, l'ha detto lei stesso, una corporazione, un'azione di corpo praticamente, un corpo che agisce. Io conosco molti ladri che hanno i figli ladri, cioè ladro il padre, ladro il figlio, e praticamente è di mestiere, di mestiere.
0: Calere, quindi come dire, anche nella parte malata della società avviene questo ricambio dove i genitori insegnano il mestiere, danno i trucchetti, insomma quello che può far aprire la strada, l'avvenire per i propri figli.
1: In mancanza di impiego il padre dà quello che conosce, dalla sua esperienza, aiuta il figlio. Se uno sa rompare, giustamente aiuta il figlio, dice fai come tuo padre, prendi esempio da tuo papà. È bello, dice, è bello, di padre in figlio.
0: Cavaliere, la ringrazio, per oggi è tutto, è stato come sempre esauriente, chiaro e molto lineare nei suoi commenti, e io l'aspetto come sempre domani allo stesso orario.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Emma Marrone. Ogni volta è così.

0: Memore Migi. Non dirmelo, lo so che è stato amore.
1: Un'alba troppo fredda per questo nostro amore. Pensare che è finita è un sasso dentro al cuore. Il tempo della festa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Carmelo Colletta, ti ascolto da Catania, da Mascalucia in provincia di Catania. E io volevo dire solamente che non mi pare giusto che io sono un bambino ipovedente, un quasi cieco, e io e i miei genitori abbiamo speso un sacco di soldi per partire a curarmi, però non hanno, il comune di Mascalucia dove in cui vivo non mi ha rimborsato niente, mi ha detto che rimborsava, invece non ha rimborsato niente. Non mi pare giusto che loro se la prendano comodo e non rimborsano, perché io ho speso un sacco di soldi, quasi 1.000 euro ogni volta che parto per pagare il viaggio e la cura.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 13 e 53 minuti. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori. Oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi e Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
1: USA Iran, il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava. Missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto, lutto regionale, lutto cittadino, a Bologna, sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: l'indovinello del giorno.
1: Molti la leggono, ma nessuno la scrive. La risposta è la mano.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Amedeo Minghi, Cuori di Pace.
1: Lo chiamavano Cuore di Pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei Gheddali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbe rosso, arance, limoni che profumavano di Natale, le mani dei bambini.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Francesca, chiamo da Cagliari. Allora, io lavoro nella pubblica istruzione e sono stufa appunto di leggere sui giornali sempre le solite battutacce sulle insegnanti, che le insegnanti lavorano poco, che le insegnanti hanno troppe ferie, eccetera eccetera. Io volevo ricordare a tante persone anche che effettuano lavori pesanti come operaio, muratore, che tra l'altro anch'io prima di insegnare ho fatto anch'io l'operaia, perché non sono ricca. Volevo ricordare che fare l'insegnante è un lavoro difficilissimo, perché bisogna capire la psicologia dei bambini, bisogna capire anche il carattere, i comportamenti, i problemi comportamentali del bambino, oltre che spiegare la didattica, effettuare verifiche, compilare registri, spesso e volentieri anche ascoltare e discutere con i genitori, perché purtroppo si verificano anche queste situazioni nonostante un insegnante non vuole arrivare a tanto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara. A metà giugno ci portavano a scuola, pochi isolati da casa, per fare, insieme agli altri bambini, gli esami di ammissione alla classe successiva. L'odore di inchiostro, di matite e dei capelli degli scolari si mescolava con l'aria fresca delle aule e dei larghi corridoi. Gli altri bambini che avevano trascorso l'anno insieme nella stessa classe guardavano me, la privatista, con un misto di curiosità e compassione. Non avevo il grembiule, portavo la marinara e avevo i capelli insolitamente lunghi e ricci. Un anno, all'esame di quarta, la maestra mi chiamò alla cattedra. Fatti 3 scalini di legno, mi fermai davanti alla lavagna. Mi interrogavo in geografia. «Parlami di Venezia», disse. Poi, «Sei stata a Venezia?» «Sì». «Non ti insegnano l'educazione a casa tua?» Stavo zitta, stupita. Non capivo a che cosa si riferisse. «Non ti insegnano a rispondere «Sì, signora?» «No», ho risposto. «No, signora!» mi ha ripresa con astio e vedevo nei suoi occhi una strana felicità. Più tardi ho capito che era una rivincita. Dopo gli esami partivamo per il mare. Ho 10 anni, vado a scuola, tutto è nero. Fuori è scuro come una minestra di lenticchie. La nebbia ti fa il solletico in gola. Si accende la luce al centro della stanza. Corriamo in bagno, ci laviamo i denti, ci infiliamo i vestiti preparati ieri sulla seggiola, pesanti mutande nere di lana sotto la scura gonna alla marinara, calzettoni di lana nera fino al ginocchio. La cameriera mi spazzola i capelli e li lega con un nastro nero. I miei capelli si gonfiano intorno alle spalle, crespi, ricci, dorati, e coprono il colletto della mia blusa alla marinara. La mia cartella nera è piena di libri scelti per le lezioni di oggi. Quaderni, vocabolario, penna stilografica, righe, una metà dei libri da una parte e l'altra metà dall'altra. Al centro, nello spazio, faccio scivolare un pacchetto bianco, lucido, che ci viene portato a scuola insieme alla prima colazione. Seduti educatamente intorno al tavolo, beviamo il latte, mastichiamo i toast con burro e marmellata, poi ci infiliamo il paltò blu alla marinara. Miss Parker è già pronta col paltò e il cappello, e insieme ci incamminiamo verso il ginnasio liceo d'Azeglio. La cartella è molto pesante, la mia mano diventa molto fredda. Mentre salgo di corsa agli scalini della scuola, comincia ad apparire una specie di giorno. Mio fratello entra dalla porta dei maschi in via San Quintino, scompare. Ci rivedremo a mezzogiorno quando Miss Parker verrà a riprenderci davanti alla porta dove adesso mi ha lasciato. Quasi tutti i bambini vengono a scuola da soli. Qualcuno è accompagnato dalla mamma, qualcuno dalla cameriera. Poche ragazze, figlie di ufficiali, hanno ad aspettarle un soldato, l'attendente del padre. Le cameriere, gli attendenti, a volte anche le mamme portano le cartelle degli scolari. «Vergognoso», dice Miss Parker. Qualche bambino arriva a scuola in automobile guidata dallo chauffeur. Miss Parker trova che questo è molto volgare. «Mai e poi mai»,

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Little Tony, perdonala.
1: Se tu fossi stato accanto a lei, se tu avessi guardato gli occhi suoi, sono certo che non avrebbe mai abbracciato forte me. Se tu fossi

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori. Oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi e Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
1: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava. Missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto, lutto regionale, lutto cittadino, a Bologna, sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna da Genova, soffro di fibromialgia, è un calvario ogni giorno, ma lotto tutti i giorni. Volevo lanciare un appello a chi conosce la malattia e mi possa aiutare. Fatevi sentire Radio Margherita. Grazie.
2: Gianni Bella, non si può morire dentro.
3: Se lo

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 15. In punto.

0: Telefono da Ischia e sono una Isa. Abito in un'isola meravigliosa, fantastica, ma io ascolto Radio Margherita perché, come tutti coloro che hanno la fortuna di conoscere questa stazione, è l'unica che permette, in un mondo dove c'è tanta sofferenza, di poter assaporare attimi di infinita dolcezza, serenità e spensieratezza.
1: Radio Margherita ti fa assaporare attimi di dolcezza, serenità, spensieratezza, anche ad Ischia.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Buongiorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Adriano Celentano, l'arcobaleno. Io so.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Luca Carboni e Fabri Fibra, fisico e politico.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua il tira e molla su Hormuz tra annunci e azioni, però nulla che davvero sia preoccupante come il precedente stato di guerra. È ovvio che c'è questo braccio di ferro in corso su chi controlla lo stretto, chi può far passare e chi può bloccare. Però è chiaramente propedeutico a una migliore situazione sul tavolo negoziale. Ed è questo che pensano molti nelle diplomazie e anche negli apparati militari internazionali. Che adesso stiano gradualmente scalando verso il basso e l'intensità della loro animosità, dei loro rispettivi preparativi bellici, perché bisogna ottenere il massimo possibile al tavolo del negoziato. Un negoziato che, come si sa, è gestito da una terza parte, il Pakistan, tra Iran e Stati Uniti. È una parzialissima concessione, apertura scattata questa notte con le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Si stanno facendo dei progressi grazie al Pakistan, ma e gli Stati Uniti, e lì ovviamente la solita giaculatoria, come succede d'altronde da Washington, come succederà quando a Washington saranno le prime ore del mattino e comincerà il fuoco di fila, per fortuna, soltanto di parole, di minacce o di concessioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Fabio Concato, Fiori di maggio.
3: Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Maurizio da Milano. Senta, io faccio il tassista e niente, carico su anche quando finiscono di lavorare delle prostitute. Loro mi dicono, una mi diceva, io ho lavorato in Germania e pagavo le tasse, ho lavorato in Svizzera e pagavo le tasse, ho una bambina che va all'asilo e non avendo reddito non paga neanche quasi la reddito. Paretta. Allora io dico, ma se questa sta male va in ospedale e paghiamo tutti noi, ma è possibile che e ce ne sono una marea, ma io dico, se queste, perché non fargli pagare le tasse? Io penso che nel giro di 2 anni quante ce ne sono, il debito pubblico sarebbe pagato. Guardi, vi saluto tutti e faccio riflettere a qualcuno. Vi saluto, ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15:30.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Ciao alla regia, agli ascoltatori di Radio Margherita. Il mio proverbio, che non ho ancora sentito nella trasmissione, è un proverbio che tutti conosciamo. È campa cavallo che l'erba cresce. Ciao, grazie. Riso e latte, levati e scotolatte. Mangia riso e mangia latte, ti riempi la pancia e dopo mezz'ora hai di nuovo fame. Però in quel minuto la pancia si riempie.
3: Sono Giuseppe da Catania e volevo dire questo proverbio, praticamente aiattam frasciam allora fai figli ovvi, significato che fare le cose di fretta non sempre vengono bene. Grazie, arrivederci.
4: Ciao a tutti, sono Salvino da Rosolini, provincia di Siracusa. Il proverbio di oggi: quando amico non te spunna prima uci, vuol dire che lo scorso non ci piace. Che significa in italiano? Quando l'amico non risponde subito alla chiamata, vuol dire che non gli conviene il discorso. Grazie a tutti, ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta. Inizia da te. Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
5: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
2: Edoardo Bennato. La fantastica storia.
3: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai.

0: Brutta Notizie.
1: Bentrovati alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista, e si teme un'escalation a Hormuz. 6 lance iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di avere colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma a Cessalto, nel Trevigiano, una donna di 81 anni è morta a causa di un incendio. Si indaga sulle cause e sul funzionamento di una stufa a legna da cui sarebbe partito il rogo. Intossicato ma in salvo il marito 85enne. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale per i David di Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Ho provato a rientrare, ma ho capito che ora di dire basta. Sui social Achille Polonara, all'ala della Dinamo Sassari, dell'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio si era sottoposto anche a un intervento al cuore. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.
2: Ancora no.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La frase più bella di tutte le lingue è si allega a segno.
1: L'angolo del sorriso.
2: La miglior vendetta è vendicarsi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro di equipe è essenziale. Ti permette di dare la colpa a qualcun altro.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Felice, telefono da Torino. È capitato che per la festa del patrono di Gugliasco, a causa dei botti, sono morti due poveri animali, un cerbiatto e un cinghialetto. Io dico che bisogna raccogliere delle firme, fare una petizione popolare perché i botti vengano aboliti, non i fuochi d'artificio. Attenzione, i botti, quelle cannonate, sono pericolose per l'uvito, sono pericolose per la povera gente, sono pericolose per gli animali. Questo è quanto io voglio dire. Grazie.

0: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
1: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come noi.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 16 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Disgiungere. Disgiungere. Significato: come verbo transitivo, separare, staccare. Come verbo riflessivo, dividersi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovvenzione. Sovvenzione. Dal latino tardo, subventionem. Significato: denaro somministrato per un'impresa o per altro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Litio. Litio. Dal latino litium, derivato a sua volta dal greco. È il più leggero degli elementi non gassosi. Significato: elemento chimico, diffuso in natura sotto forma di composti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Perpetuo. Perpetuo. Dal latino perpetuus. Significato: continuo, qualcosa che non finisce mai.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Elodie, Lupi Mannari.
1: Dove vai? Dove vai? Che facciamo stasera? Io forse c'ho un'idea. Come vuoi, canteremo alla luna. E come

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista, e si teme un'escalation a Hormuz. 6 lance iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di avere colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma a Cessalto, nel Trevigiano, una donna di 81 anni è morta a causa di un incendio. Si indaga sulle cause e sul funzionamento di una stufa a legna da cui sarebbe partito il rogo. Intossicato ma in salvo il marito 85enne. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale per i David di Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Ho provato a rientrare, ma ho capito che ora di dire basta. Sui social Achille Polonara, all'ala della Dinamo Sassari, dell'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio si era sottoposto anche a un intervento al cuore. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile da ovest raggiungerà l'Italia, determinando al centro-nord instabilità con piogge e anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Per quanto riguarda invece le restanti zone del sud, variabilità, rischio per qualche debole pioggia su Campania, Puglia settentrionale, Molise, altrove invece poco da segnalare. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 16:54.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Martin Luther King? Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma è l'indifferenza dei buoni. Sa cosa diceva Giacomo Leopardi? I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Sii educato con tutti, socievole con molti, intimo con pochi, amico con uno soltanto, nemico con nessuno!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Blanco, tanto non rinasco.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Francesco da Venezia Terme, volevo dire solamente alcune cose. Giovani, non aspettate il posto fisso, oppure perché siete laureati non fate alcuni lavoretti. Alzatevi le mani, come fanno gli extracomunitari, e lavorate, fate qualunque cosa. Non che non c'è lavoro, datevi una mossa. Non aspettate a papine e a mammina, dovete imparare a fare tutto. Giovani, non sapete neanche cambiare una gomma alla macchina. Ciao Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il

in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Luca Agnizio, Eco Social Artist.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Se pensiamo agli oggetti che abbiamo in casa, ci vengono in mente i momenti della nostra vita quotidiana, perché la memoria è data dall'esperienza che ci lega a quegli oggetti. Ogni oggetto è un racconto che inizia ancor prima che quell'oggetto arrivi nelle nostre case. E quelli che affascinano di più sono gli oggetti prodotti con materiali di recupero, perché racchiudono in sé più storie. È il caso del lavoro di Luca Agnizio, un eco social artist, una figura professionale che unisce ecologia e socialità, perché non solo realizza oggetti con materiali di scarto, ma coinvolge anche le aziende dalle quali recupera il materiale. Ha coinvolto più di 50 aziende che lavorano il marmo nel riciclo della polvere di marmo che si produce durante la trasformazione del materiale, e con questa hanno costruito ciotole e vasi. Inizialmente le aziende erano molto scettiche, ma hanno dovuto ricredersi, perché sono stati creati oggetti bellissimi che hanno anche un valore artistico, facendo del riciclo ricerca e creazione di bellezza. Alcune creazioni di Luca Agnizio sono delle vere e proprie sculture e sono state esposte in varie parti del mondo. Ognuna di esse ha un nome. La 4 Street, ad esempio, è una sedia costruita con i resti dell'asfalto. La 4 Last Drop è ottenuta lavorando gli scarti di terracotta e sulla seduta ha un piccolo filo d'erba, proprio a significare che in tutto quello che facciamo c'è la vita. Lo scopo di Luca è di sensibilizzare le persone sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente ed è stato selezionato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato tra le 10 aziende italiane che hanno una storia di successo nell'innovazione dell'uso dei materiali. Un grande riconoscimento che gli ha permesso di partecipare all'Expo di Dubai presentando le sue creazioni nel padiglione italiano. Una volta Luca ha coinvolto più di 300 negozi Levi Strauss e una cooperativa di ragazzi diversamente abili, facendo del riciclo un'opportunità non solo per la creazione di opere artistiche, ma di opere collettive, perché frutto della sinergia di più aziende, di più università, più situazioni e persone diverse. E dice: «Non ho mai pensato che un giorno avrei creato qualcosa di veramente innovativo, ma ho sempre ritenuto che la mia arte sarebbe potuta diventare un linguaggio universale di aiuto all'ecologia e al contesto sociale».

La musica italiana ha presentato Luca Gnizio, Eco Social Artist. Viaggio a bordo di una storia. Un programma.

0: Radio Margherita per la cultura. Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Jacopo. Solamente mia.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Baby K e Andres Divisio. Voglio ballare con te.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Olivia da Qualiano. Apprezzo tantissimo la Radio Margherita perché è la mia compagnia e io di questo ve ne sono riconoscente. Vorrei sapere solo una cosa: dicono sempre che non dobbiamo spendere da questi giapponesi, ma noi teniamo una miseria nera, per forza maggiore dobbiamo spendere lì perché paghiamo tutto di meno e la Cina diventa sempre più ricca e noi diventiamo sempre più poveri. Chi ha dato il permesso a queste persone, questi giapponesi, questi cinesi che vengono da fuori e si stanno arricchendo qui in Italia e noi diventiamo sempre più poveri perché stiamo chiudendo tutti i negozi? Questa è una pena nel cuore che ho. Grazie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Elettra Lamborghini. Mani in alto.

0: Margherita Notizie.
1: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della sua missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani nell'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi.
4: Ci vorrebbe il mare che accarezza

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fulminacci. Stupida sfortuna.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Angela e ti chiamo da Napoli. Volevo riferirmi al problema artigianato che sta scomparendo. Allora, per diventare bravi artigiani devi cominciare a fare ragazza di bottega, e questo a 13-14 anni. Ma ciò è vietato per il lavoro minorile, eccetera, eccetera. Per carità, giustissimo. Ma è anche più giusto far andare a scuola ragazzi che non vogliono studiare e perciò imparano solo ad ossiare oppure a fare altro, lo sappiamo bene. Allora, perché non ci sono quasi più le scuole arte e mestieri con praticantato verso le botteghe? Perché non dare la possibilità ai ragazzi di frequentare corsi serali? La mia è una famiglia di artigiani tappezzieri, nata 70 anni fa, ma purtroppo destinata a chiudere. Speriamo tra un po' di anni, proprio per mancanza di manodopera minorile. La ringrazio.
2: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
3: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Mi sorgeva un dubbio. Ma in questa fase in cui i leader nazionali ed internazionali dibattono sull'accesso degli stranieri, dal punto di vista dei principi di diritto, come stanno le cose?
3: Vede, Pulce, in Italia vige dal 1942 il principio di reciprocità, ossia il cittadino straniero gode dei diritti civili sempre che gli stessi diritti vengano garantiti ai cittadini italiani nei loro paesi di provenienza. Il principio della reciprocità può essere limitato esclusivamente da leggi speciali.
2: Ah, come la Bossi-Fini o quelle più recenti come i regolamenti sui rifugiati politici.
3: Sì, poi ci sono i trattati internazionali, chiaramente. Ma vede, Pulce, il principio della reciprocità dovrebbe stimolare gli stati ad abrogare le norme cosiddette discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri.
2: Quanti concetti complicati. Ma Prof. Michetti, in parole povere, in che consiste la possibilità per lo straniero di esercitare in Italia i diritti civili?
3: Nella possibilità di agire in giudizio, di concludere contratti, di stipulare accordi, per esempio acquistare un immobile in territorio italiano. Non possono invece godere dei diritti politici che spettano esclusivamente al cittadino italiano.
2: Ah, meno male, Prof. Michetti. Non possono essere eletti, quindi, e non possono neppure votare.
3: Esatto, Pulce. Questa norma è posta a tutela dei nostri cittadini all'estero. Infatti, occorre verificare se a casa dello straniero il nostro cittadino venga discriminato. E questa verifica avviene attraverso un'analisi comparativa tra la nostra legge e quella del paese di provenienza dello straniero, tenendo conto anche di una ritualità diplomatica e delle convenzioni internazionali.
2: Mi sorge un dubbio, ma se hanno acquisito la cittadinanza italiana?
3: Allora godono integralmente di tutti i nostri diritti.
2: Comunque, oggi in Italia entrano tutti, a prescindere dalle norme. Un viaggetto in Italia, d'altronde, non lo si nega proprio a nessuno. Qui c'è ancora il paradiso.
3: Pulce, sa cosa diceva mio nonno? Il paradiso è un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco ed un amante italiano. Il tutto organizzato dagli svizzeri. L'inferno, invece, è un cuoco inglese, un tecnico francese, un poliziotto tedesco, un amante svizzero e tutta l'organizzazione affidata agli italiani.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

i tuoi occhi qui di fronte.

0: Gherita Notizie.
1: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della sua missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani nell'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia in tabellone, 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Fausto Leali, Io camminerò.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Adriano da Firenze. Chi era povero è sempre più povero. Chi aveva 2 lire da parte sta andando verso la povertà. Chi è ricco è sempre più ricco. Quindi, cari italiani, pensateci bene, ci prendono tutti in giro.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 18 e 58 minuti.
3: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.
4: Tu sei per me quella cosa che al mondo non c'è. Tu sei

0: giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Antonino. Ménage à trois.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Insomma, è chiaro che se Trump attacca il Papa, siamo entrati in una nuova fase della storia contemporanea. Non si era mai visto il presidente di una grande nazione a maggioranza cristiana, con una forte componente cattolica, espressa anche dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio nella stessa amministrazione di Trump, non si è mai visto un presidente che attacca il pontefice della Chiesa di Roma. Non si è mai visto soprattutto che lo attacchi perché predica la pace, perché questa è la sostanza. Dice Trump, il Papa accetta che l'Iran abbia un'arma atomica, ma non è questo. Il Papa vuole che non ci sia la guerra tra Stati Uniti e Iran, e in realtà nessuno al mondo aveva chiesto a Trump, forse soltanto Israele, di intervenire contro l'Iran, di bombardare l'Iran, di uccidere la guida religiosa dell'Iran, che è una repubblica islamica. Ora, non si può pretendere che un capo religioso accetti tutto questo in generale, anche se invece di Ali Khamenei ci fosse stato alla guida spirituale di quel paese anche un qualsiasi santone autoproclamato. Ma non c'è soltanto questo, c'è il fatto che nessuno si può permettere in generale di attaccare il capo di una chiesa, non si può permettere di attaccare colui che, secondo la religione, interpreta i desideri di Dio, interpreta il verbo divino, interpreta quello che è il sentire comune di tutti i cattolici. Non può farlo, perché attaccando uno attacca tutti, come è ovvio. Ci saranno sempre gli zelatori che diranno: ma in fondo Trump ha ragione. Ma qui non può aver ragione, ma soprattutto dimostra che purtroppo non aziona il cervello prima di parlare, o se lo aziona il problema è ancora peggiore.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Rita Pavone, il

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Siamo da Catanzaro, sono Lino Polimeni e volevo parlare dell'articolo 21 della Costituzione. Gli italiani non sanno neanche cos'è questo articolo 21. È l'articolo della libertà di informazione, del libero pensiero. Purtroppo la gente accetta un sistema politico corrotto, accetta la raccomandazione, accetta tutto quello che è legato a questo sistema maledetto che fa andare avanti gli incapaci e purtroppo elimina coloro che sono bravi, la famosa meritocrazia che non esiste. Articolo 21 serve per denunciare, come questa segreteria telefonica che serve per denunciare fatti importanti e far riflettere. Leggetevi l'articolo 21 della Costituzione.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 27 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
0: Radio Margherita, per la memoria.
1: Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Erba

0: dona il proprio tempo, regala speranza. Il volontariato cambia vite. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Renato Zero. Cerca.

0: Igliola Cinquetti, Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bungaro. Cacciatori di orizzonti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 19 e 59 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, si teme un'escalation nello stretto di Hormuz, giornata di fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, ma secondo il capo del Pentagono Hegseth la tregua con l'Iran continua e tra nuove tensioni diplomatiche inizia domani la missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano giovedì. Oggi l'ennesimo attacco frontale di Trump, il Papa ha detto sta mettendo in pericolo molti cattolici. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in 2000 a Santa Giustina per i funerali, il ricordo dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
3: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
2: Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Adriano Celentano, storia d'amore.
4: Tu non sai cosa ho

0: preferita musica italiana.
1: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Raffaella e chiamo dalla provincia di Cagliari. Vorrei ringraziare l'autista che ieri sulla 387 mi ha permesso di continuare a vivere, perché mi sono addormentata in macchina e lui mi ha fatto rimettere in carreggiata senza suonarmi, per non farmi spaventare. Grazie di cuore a quest'angelo che mi ha dato questa opportunità. Grazie a voi, buona giornata.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara. A metà giugno ci portavano a scuola, pochi isolati da casa, per fare, insieme agli altri bambini, gli esami di ammissione alla classe successiva. L'odore di inchiostro, di matite e dei capelli degli scolari si mescolava con l'aria fresca delle aule e dei larghi corridoi. Gli altri bambini che avevano trascorso l'anno insieme nella stessa classe guardavano me, la privatista, con un misto di curiosità e compassione. Non avevo il grembiule, portavo la marinara e avevo i capelli insolitamente lunghi e ricci. Un anno, all'esame di quarta, la maestra mi chiamò alla cattedra. Fatti 3 scalini di legno, mi fermai davanti alla lavagna. Mi interrogavo in geografia. Parlami di Venezia, disse. Poi, sei stata a Venezia? Sì. Non ti insegnano l'educazione a casa tua? Stavo zitta, stupita. Non capivo a che cosa si riferisse. Non ti insegnano a rispondere sì signora? No, ho risposto. No signora, mi ha ripresa con astio, e vedevo nei suoi occhi una strana felicità. Più tardi ho capito che era una rivincita. Dopo gli esami partivamo per il mare. Ho 10 anni, vado a scuola, tutto è nero. Fuori è scuro come una minestra di lenticchie. La nebbia ti fa il solletico in gola. Si accende la luce al centro della stanza. Corriamo in bagno, ci laviamo i denti, ci infiliamo i vestiti preparati ieri sulla seggiola, pesanti mutande nere di lana sotto la scura gonna alla marinara, calzettoni di lana nera fino al ginocchio. La cameriera mi spazzola i capelli e li lega con un nastro nero. I miei capelli si gonfiano intorno alle spalle, crespi, ricci, dorati, e coprono il colletto della mia blusa alla marinara. La mia cartella nera è piena di libri scelti per le lezioni di oggi. Quaderni, vocabolario, penna stilografica, righe, una metà dei libri da una parte e l'altra metà dall'altra. Al centro, nello spazio, faccio scivolare un pacchetto bianco, lucido, che ci viene portato a scuola insieme alla prima colazione. Seduti educatamente intorno al tavolo beviamo il latte, mastichiamo i toast con burro e marmellata. Poi ci infiliamo il paltò blu alla marinara. Miss Parker è già pronta col paltò e il cappello e insieme ci incamminiamo verso il ginnasio liceo d'Azeglio. La cartella è molto pesante, la mia mano diventa molto fredda. Mentre salgo di corsa agli scalini della scuola comincia ad apparire una specie di giorno. Mio fratello entra dalla porta dei maschi in via San Quintino, scompare. Ci rivedremo a mezzogiorno quando Miss Parker verrà a riprenderci davanti alla porta dove adesso mi ha lasciato. Quasi tutti i bambini vengono a scuola da soli. Qualcuno è accompagnato dalla mamma, qualcuno dalla cameriera. Poche ragazze, figlie di ufficiali, hanno ad aspettarle un soldato, l'attendente del padre. Le cameriere, gli attendenti, a volte anche le mamme portano le cartelle degli scolari. Vergognoso, dice Miss Parker. Qualche bambino arriva a scuola in automobile guidata dallo chauffeur. Miss Parker trova che questo è molto volgare. Mai e poi mai

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara.
2: Radio Margherita per la cultura. Clara, prima donna.

0: casa.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Antonio da Catanzaro. Il mio appello è verso tutti i ragazzi, ma soprattutto a non solo i ragazzi, ma un po' in generale a tutti quelli che fumano. E, ai giorni d'oggi è veramente impressionante vedere la grande quantità di ragazzi che ancora fumano. Andate a visitare i reparti oncologici, i reparti in cui la maggior parte di ragazzi hanno dei problemi dovuti al fumo. Dovete smetterla. Ciao.
2: Dalida, 18 anni.
3: Ed era lì, col volto ancora da bambino, eppure uomo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 maggio. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Pronto, ciao, io sono Patrizia da Trieste. È la prima volta che vi ascolto. Comunque volevo ascolto Radio Margherita perché, appunto, mi ripeto, è la prima volta e mi siete già entrati nel cuore. Continuerò ad ascoltarvi. Ciao, buon proseguimento.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Insomma, è chiaro che se Trump attacca il Papa siamo entrati in una nuova fase della storia contemporanea. Non si era mai visto il presidente di una grande nazione a maggioranza cristiana, con una forte componente cattolica, espressa anche dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio nella stessa amministrazione di Trump, non si è mai visto un presidente che attacca il pontefice della Chiesa di Roma. Non si è mai visto soprattutto che lo attacchi perché predica la pace, perché questa è la sostanza. Dice Trump, il Papa accetta che l'Iran abbia un'arma atomica, ma non è questo. Il Papa vuole che non ci sia la guerra tra Stati Uniti e Iran. E in realtà nessuno al mondo aveva chiesto a Trump, forse soltanto Israele, di intervenire contro l'Iran, di bombardare l'Iran, di uccidere la guida religiosa dell'Iran, che è una repubblica islamica. Ora, non si può pretendere che un capo religioso accetti tutto questo in generale, anche se invece di Ali Khamenei ci fosse stato alla guida spirituale di quel paese anche un qualsiasi santone autoproclamato. Ma non c'è soltanto questo, c'è il fatto che nessuno si può permettere in generale di attaccare il capo di una chiesa, non si può permettere di attaccare colui che, secondo la religione, interpreta i desideri di Dio, interpreta il verbo divino, interpreta quello che è il sentire comune di tutti i cattolici. Non può farlo, perché attaccando uno attacca tutti, come è ovvio. Ci saranno sempre gli zelatori che diranno: ma in fondo Trump ha ragione. Ma qui non può aver ragione, ma soprattutto dimostra che purtroppo non aziona il cervello prima di parlare, o se lo aziona il problema è ancora peggiore.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
3: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto, senza aver capito niente, perché niente è quel che resta.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Chiamo da Canicazzè. Qui diciamo un proverbio. Lo punto dello poveretto non torna mai. Che in italiano significa il conto che si fa il povero. Non ci torna mai i ponti.
4: Anna Maria sta chiamando da Milano. O schizzo fisso fu fuosso. La goccia fissa fa il buco. È un proverbio napoletano. Ciao.
5: Ciao, sono Enea, vengo dalla provincia di Lecce e il proverbio che dice sempre mia nonna è ogni pietra alza parete, che vuol dire che ogni pietra alza un muro, nel senso che ogni piccola azione che facciamo oggi serve a realizzare un grande sogno domani.
6: Resti succone, capare barone, cioè a dire anche uno zoticone, se vestito bene può sembrare un baronetto. Questo si può anche riferire a delle cose che ripulite, aggiustate, possono sembrare più eleganti, più signorili.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Emma Chaplin, favola breve. Son io di lui, benché la vita vergogna e sede mi,

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
1: Salvatore Adamo. Insieme. Amore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Angelo, telefono da Cagliari e chiedo che di questa nostra bellissima terra, la Sardegna, si possano riunire gli uomini e le donne di buona volontà per mettersi insieme, non per un cartello politico, ma per fare una rivoluzione culturale. Che la cultura scenda in strada e parli ai sardi, perché la politica sta rovinando la Sardegna.

0: Enrico Nigiotti. La la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non capisco cosa spinga i moscerini a prendere sempre l'autostrada contromano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie. Giuda frequentava persone irreprensibili.
1: L'angolo del sorriso.
2: Credo che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. Io ci ho provato, ma loro volevano i soldi.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Baby K e Mika, Bolero.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
4: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Biagio Antonacci.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Biagio Antonacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Che fretta c'è? Iris, Mio fratello, Non tentarmi, Non vivo più senza te e Quanto tempo è ancora?
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Camaleonti. Domani non perdetevi il Buonanotte con Caterina Caselli.
2: Radio Margherita. Radio Margherita.
3: Equipe 84. Tutta mia la città.
0: La città, un deserto che conosco. Tutta mia la città.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. È mezzanotte e 35 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Francesco Renga,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tumefazione. Tumefazione. Dal latino. Significato: in anatomia, ingrossamento anormale di un organo, rigonfiamento.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Complotto. Complotto. Dal francese complot, folla. Significato: accordo segreto tra più persone per compiere un delitto.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Raggrumare. Raggrumare. Significato: come verbo transitivo, addensare in grumi.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pontefice. Pontefice. Dal latino pontificem. Colui che fa costruire il ponte su un fiume. Voce composta da pons, ponte, e facere, fare. Significato in senso proprio, papa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Alfio e chiamo sempre da Catania. Poc'anzi ho ascoltato un messaggio di un certo signor Tiziano che diciamo plaude alla opportunità di installare negli asili le telecamere di sorveglianza per evitare abusi eccetera eccetera eccetera. Bene, caro Tiziano, non è vero quello che tu dici, che in un paese civile bisogna montare le telecamere. È esattamente il contrario, caro Tiziano. In un paese che si dichiara civile non c'è bisogno, non ci sarebbe bisogno di montare nessun sistema di sorveglianza, nessuna telecamera. Caro Tiziano, rifletti a quello che dici, rifletti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 maggio. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
0: Radio

0: Sono Teresa Cofano da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro.
1: Radio Margherita, il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro. Anche a Bari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

giorno è un'avventura, non si smette di imparare, e per ogni passo falso c'è uno scotto da pagare. Qualche volta questo

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Toto Cutugno, l'italiano.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
2: Lasciatemi.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Giovanna, chiamo da Palermo e mi riferisco al signore che proprio poco fa ha chiamato riguardo agli animali che lavorano nei circhi. Io sono un insegnante di scuola primaria ed è diseducativo quanto mai portare i bambini al circo dove ci sono gli animali. Se i suoi bambini non vanno al circo è perché sono stati abituati male, soprattutto dal nonno, che non ne capisce niente di educazione. E soprattutto bisogna insegnare ai bambini ad avere rispetto per quei poveri animali che vengono sedati, sacrificati per farci ridere. Non sappiamo cosa, anzi sappiamo perfettamente cosa c'è dietro tutto questo divertimento. E dica al nonno che il suo messaggio è stato trasmesso diverse volte. Il nonno sarà un po' rincoglionito. Scusate, grazie.

0: Jovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: musica italiana presenta
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A nord del Pakistan c'è una valle così ricca di acqua e di vegetazione da ricordare il giardino dell'Eden. Montagne, cascate di acqua cristallina, prati fioriti, frutteti e miniere di smeraldi che negli anni hanno attirato popoli da tutta l'Asia. Nulla che faccia pensare alla guerriglia dei talebani che nel 2007 l'ha invase. Vennero chiuse le scuole, proibita ogni forma di divertimento, imposto il burka alle donne. Malala nasce in questa terra, la valle dello Swat, nel 1997. Ha vissuto sulla propria pelle la negazione dei suoi diritti e fu costretta a lasciare la sua casa e a rifugiarsi con la sua famiglia in un'altra città. Ma ancora in fuga, Malala si appassiona al giornalismo e nel 2008 diventa corrispondente in incognito per la BBC Urdu, documentando le condizioni di vita in Pakistan e le limitazioni quotidiane per donne e bambini. Nel 2011 Malala riceve dal governo pakistano il premio Nobel per la pace. I talebani ormai si sono ritirati in zone isolate e la sua famiglia può rientrare nella città natale, dove lentamente ripartono tutte le attività e le ragazze possono tornare a scuola, che raggiungono ogni giorno a bordo di un furgone telonato. Ma il 9 ottobre 2012 un ufficiale intima lo stop all'autista per un controllo di routine. Nel frattempo un uomo armato sale dalla parte delle ragazze chiedendo chi sia Malala. Nessuna risponde, ma le bambine più piccole si girano istintivamente a guardarla e l'uomo spara più volte nella sua direzione. Alcune bambine restano ferite e Malala viene colpita alla testa. Viene trasportata in gravi condizioni all'ospedale più vicino e il premier pakistano la fa portare con un elicottero all'ospedale di Birmingham in Inghilterra. Qui Malala sopravvive, dal letto dell'ospedale continua a studiare e riceve migliaia di lettere di incoraggiamento da parte di tutto il mondo. Nel dicembre 2012 il presidente pakistano annuncia la creazione di un fondo in onore di Malala di 10 milioni di dollari destinati all'educazione. Malala riceve altri premi e riconoscimenti internazionali e nel 2015 apre una scuola in Libano per i rifugiati siriani. Nel 2020 si laurea all'Università di Oxford in filosofia politica, mantiene il suo impegno politico e nel 2021 annuncia una nuova collaborazione professionale con la Apple per un format digitale dove crea storie per ragazze, disponibili in più di 20 lingue.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: L'ADSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Benji e Fede, ogni volta.

0: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.
1: Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Mario dall'isola di Malta e vorrei condividere questo messaggio con i tuoi prestigi ascoltatori. A volte tutti indossiamo maschere e alcuni di noi li indossano per un lungo tempo, solo per scoprire che quando è il momento di toglierli non possiamo rimuoverli senza rimuovere pezzi della nostra pelle. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 6 maggio. È luna. È 53 minuti.

Buongiorno, sono Emilio, telefono da Roma. Ho ascoltato la vostra radio su nel nord, precisamente a Bormio, e l'ho sentito tutto il giorno, che era favolosa, perché io ho all'incirca 60 anni e è stata una bella trasmissione. Radio